luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in straniero suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà col suo perdono. Io pur verrò.